0: Povera, ti a tua guia che io nei sombora. Nica di sampio voglio casio.
1: Radio Royt.
2: Odkucavanje.
3: Odkucavanje.
2: Dopodne.
3: Dopodne.